0: Virginie King. Quindi loro tutti hanno questa tradizione.
1: Però,
0: questo lacrime, pagliacci che ti metta, io mi legnaccio, ma c'è un po' di famiglia. O c'è un po' di famiglia.